0: Dominum in excelsis laudant omnes angeli, uno ore dicentes, te decet hymnus Deus.
1: Dal libro della Genesi. Giacobbe fece un sogno. Una scala appoggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco.

0: Amen dico vobis, videbitis celum apertum, et angelos Dei ascendentes, et descendentes super filium hominis.
1: Fratres carissimi, confitemur Domino, qui astat multitudo angelorum salentium in unum et clamemus gaudentes. Benedice te, Domino, omnes angeli eius.
2: Benedicite, Domino, omnes angeli eius.
3: O Dio, che hai ordinato agli angeli di custodirci nel nostro cammino, salvaci dalle insidie e dai pericoli.
2: Benedicite, Domino, omnes angeli eius.
3: Tu che riveli agli angeli la gloria del tuo volto, fa che viviamo sempre alla luce della tua presenza.
2: Benedicite, Domino, omnes angeli eius.
3: Tu che un giorno renderai i tuoi figli simili agli angeli, donaci la castità del corpo e del cuore.
2: Benedicite, Domino, omnes angeli eius.
3: O Dio, fa che il glorioso principe San Michele venga in aiuto al tuo popolo e lo difenda contro Satana e i suoi alleati.
2: Benedicite, Domino, omnes angeli eius.

Celebramus missam de festo sanctorum Michaelis, Gabrielis et Raphaelis archangelorum cum prefatione de gloria Dei per angelos et prece eucharistica tertia.